Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Pieno di brillanti è il mare dove all'orizzonte non s'arriva mai. Ricco di profumi il fango sulle ortiche a sole che tramonterà. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola. Volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve presa su

vivo, spirito combattivo, come una spugna assorbo positivo e negativo, da una realtà che oggi mi vede competitivo, sullo specchio rifletto solo il mio lato più cattivo, e questo perché ho coltivato assai rancore, unito all'odio che già mi porto dentro il cuore, dopo tanto tempo passato.

Il mio segreto è quello di colmare col rap tutto quello che c'ho dentro, che mi manca di già. Forse un giorno anche domani tutto questo finirà, ma il camaleonte BK non si fermerà di fronte a chiunque lo ostacolerà. È meglio se cambia strada, se non so cazzi.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. I'm the invisible man.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ma dove vai?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Chi è? Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava,
1: ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava,
1: tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava,
3: ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia,
1: no, spiegamelo,
2: è sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: la solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci.
2: Grazie. Ma siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Vengo verso di te, un destino naturale. Ti ricordi di me?

0: Con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Let's go, girls.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova di italiano il brano, tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata

0: Per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio, dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mondiale dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Ultimo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
2: Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Un pensiero a, sicuramente, ad Ettore. Il tripletto è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in 3 set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web. It.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.

0: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Di feco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

già, perché c'è sempre una parte da recitare. Si farebbe molto prima se lei tornasse vestita soltanto del bicchiere.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
2: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
1: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano. Il brano è tratto dall'Institutio Oratoria. Nel compito di matematica, al liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi, grazie.
4: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio, i primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli, al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta, il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni, poi il Bari, dove si consacra, con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione, sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
6: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
7: Radio Studio Potenza.
6: FM 96 e 100.
7: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
6: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
7: RSP Eventi.
6: Il ritmo che ti segue ovunque.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 573343, 347 8272688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Push, belly mitts.

si sfiorano mine e le gambe non tornano indietro. Se la storia ha un bel lieto fine, ma la osservi da dietro a un vetro. Se non hai più cose

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida.

0: È porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Yeah.
1: Yeah!
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Sono sveglia dalle tre e cammino nel silenzio. La città

0: State ascoltando Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Shalala!

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Le luci si spengono, mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte, mi ascolta fissandoci.

0: da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Che bellezza stare qui con voi. Tony Delta, bon voyage.
0: Enjoy.

tutte le canzoni che ascoltate qui su Enjoy vi invito a shazammarle, ovviamente, perché magari i titoli non li dico tutti. Per esempio l'ultimo era, l'avete già trovato, Vattene di Ziggy, la voce, con Alien Cat, un duo italo dance molto molto forte che sta virando verso la techno, abbastanza quella techno che piace a noi, allo stile italiano, commerciale, come si diceva un tempo. Andiamo ancora verso un disco che comunque è dance, italo dance, ma a sonorità techno, commerciale, usiamo questo termine. Carolina Marquez.

Allora, abbiamo iniziato con delle novità, cioè in realtà è un remake di un disco del passato, del 2001. Eh sì, vabbè, l'ascoltiamo. Poi vi dico chi sarà ospite oggi qui con noi.

0: che la versione originale, però il Raga Mix era molto bello, questa versione di chiamata Easy People di appunto
1: Ciao Baby
0: sì, ciao, di Molella, di Discotech People, chiamata appunto Easy People, è una versione molto moderna, 2025, ci piace molto, l'ho detto due volte, molto, ma per, come si dice, rafforzare il concetto. Oggi ospite con noi il grande, unico, inimitabile Joe Berte, un pochino dalla Sicilia e un pochino dalla Lombardia. Poi vi spiegheremo chi è questo personaggio importante della dance all'italiana, della produzione all'italiana. Intanto facciamo una piccola pausa e Molella che dice
1: ciao baby.
2: Hey! Hey!
3: Vuoi contattarci per una serata?
4: Oh, sì!
3: In console Tony Delta, musica che spacca. Contattaci per il tuo evento. Scrivi su facebook.com/Tony Delta. Non abbandonare mai i tuoi sogni. Segui il ritmo. Alza le mani al cielo. Musica, energia. Chiudi gli occhi e diverranno realtà. Visita il sito tonydelta.com.
5: Top

0: torniamo dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: nulla tenente.
1: Un viaggio nella dancehall italiana, lui era Dargen D'Amico. Ora però ritorniamo un pochino più internazionali, ma soprattutto un pochino più emozionanti. Lo so che l'avete riconosciuta, lo so.

Allora, c'è qualcuno che si sta emozionando lì in fondo? Dai che vi vedo! Ci vedremo poi nelle serate in giro e ci emozioneremo insieme dal vivo. Tanto continuiamo con un disco d'amore. Restiamo nel 2009, dove incontriamo i Playing Wind con Slow Motion.

You Took My Life, You Took My Life, Play and Win dalla Romania, quella musica Balkanian Dance che comunque è dance, loro sono molto simili all'Italia dal

0: punto di vista di produzione, anche di emozioni e sensazioni, essendo latini di origine, neolatini come noi, noi siamo latini originali, però loro sono nostri cugini, come si dice, come gli spagnoli, i francesi anche un pochino, i portoghesi sicuramente, chi c'è più che, vabbè, comunque questo è il discorso. Bella musica, facciamo così, piccolo break e rientriamo con il secondo blocco.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: La tua estate con Tony Delta.
0: Straight from the heart, direttamente dal cuore, arriva questo mio messaggio per una persona che sta ascoltando e che vorrebbe realizzare il proprio sogno di incontrare un'altra persona. Vedrai che presto ce la farai. E quindi straight from the heart.

Frex, come di come si vuole, Stefano Gambarelli si chiama, è italiano, poi noi italiani utilizziamo sempre nomi stranieri, però la musica è bella, la voce sta andando via. Secondo, aspetta che mi aggiusto. No, per dire che quando uno si emoziona con la musica, con i pensieri, poi la voce tende a sparire, è vero, vi capita certe volte, tutto in diretta. Parlavo di questa persona, di queste due persone, diciamo la verità, che vorrebbero incontrarsi, però non riescono mai a trovare il modo per un motivo o per un altro. Sicuramente nella vita non c'è bisogno di accelerare per forza le cose, perché quando meno te l'aspetti poi accadono. Beh, dopo 10 anni ci si ritrova e ci si vede o magari ci si sente, e aspettare 2 minuti in più non succede nulla, anzi magari aumenta il piacere dell'incontro, del rincontro, si dice rincontro, no? In italiano reincontro, vabbè, comunque dell'incontrarsi nuovamente. E io faccio così, facciamo una cosa, facciamo una piccola pausa e rientriamo con un altro disco molto bello, anzi no, continuiamo con Balearic Soul, restiamo nel 2009, quindi atmosfera giusta, l'atmosfera è quella del mare, quella della spiaggia, quella del viaggio, quella del viaggio mentale, ma anche del viaggio fisico, perché poi dal fisico alla mente si arriva a un tutt'uno che ci porta a star bene. Balearic Soul con Olé, questa ce la cantiamo e ce la balliamo pure, perché è qualcosa di incredibile, mi ricorda molti party del passato, uno in particolare, Roses Party, che ho fatto con vari colleghi a Villa delle Rose, non quella in cui sono stato a Misano Adriatico, bensì a Rio Nero in Vulture, a Tella, in Basilicata, c'è un altro Villa delle Rose, che è un agriturismo all'aperto molto bello, e qui abbiamo fatto questa serata chiamata appunto Villa delle Rose, in cui regalavamo una rosa a donna. Ricordi incredibili. Sto zitto e ci godiamo il disco.

fin quando alla console. Dice così: alla console c'è già per te. Tra un po' arriva da noi, cambiamo genere, passiamo da questa sonorità un po' più auseggiante balcanica alla trance.

ogni volta che ascolto questo disco mi si riempie il cuore di gioia, si gonfia il cuore. BT Suddenly, l'anno era il 2010, mi ricordo una serata in particolare, c'era lui, sì, c'era Avicii, che non c'è più purtroppo. Era il 2010, apriva il concerto di Tiesto a Copenaghen, nello stadio del Copenaghen. Si chiama Copenaghen la squadra, non lo so, comunque nello stadio della squadra di calcio del Copenaghen. No, pensavo che cantasse perché volevo sentire la voce. Questa poi venne pure suonata all'interno del party e mi ricordo che fu una serata incredibile, 64.000 persone. Facciamo una pausa.

Lui è un rumeno, o romeno che dir si voglia, che vive in Polonia. Mario Bischi Nobiscin, non so come si pronunci. La canzone era bella. I never wanna say goodbye, I feel I need you more and more. Bellissima. Passiamo da un disco Balkanian Dance ad un altro, quindi restiamo nel

musica è quella giusta, mi sembra di essere tornato 15 anni fa in un party estivo e io la suonavo molto questa musica, questi dischi li passavo molto e mi portavano ad emozionarmi, come magari anche voi stavate lì e sorridevate, magari vi scendeva la lacrimuccia, forse vi scende di più adesso perché questa musica ci porta veramente a star bene. Siete su Enjoy, il vostro programma preferito che è all'interno della vostra radio preferita. Un altro disco proveniente dai Balcani, Nick Camarera con Deepside DJ, si chiama Secret Ride, ce l'ascoltiamo con il volume su.

0: per te, sta preparando la console per poterci suonare la sua musica. Vi parlo un pochino di lui prima che inizi, prima di dare un po' di spazio alla pubblicità. Gio Bertè nasce a Messina, in Sicilia. Artisticamente appare sulla scena musicale nel 1994. Ad ottobre 2008 pubblica il suo primo disco. Successivamente realizza un remix ufficiale addirittura per Danny Tenaglia. Da qui la sua carriera di produttore discografico sbarca su varie label di fama internazionale, entrando in breve tempo a far parte di moltissime classifiche con i suoi brani dance Tembleque, Cosita, The Queen of the Night, Esto es el Huaco, Tell Me Why e molti altri, trovandosi poi su compilation del calibro di Hitmania Dance, 105 compilation, eccetera, eccetera. Vi parlerò ancora di questo grande artista, che fra l'altro ha avuto un premio importante, ma ve lo dirò giusto dopo la piccola pausa, fra poco.
1: Welcome.
2: Italian Style.
3: Italian Style.
4: Are you ready?
2: Con DJ Charlie.
5: Hola, hola, ¿qué tal Tony? ¿Qué tal gente de Enjoy? ¿Cómo estáis? Nuevo fin de semana, nuevos temazos, mucha música, mucha fiesta y sobre todo, lo último para Jonas Blue, que es lo que te voy a recomendar hoy, se llama Girl, una canción que, mira, le puedes dedicar a esa chica especial, ya bien sea a tu pareja, a la persona que te gusta o a la chica que todos admiramos en nuestra vida, que es nuestra mami. ¡Claro que sí! Disfrutando del fin de aquí en Enjoy, con el volumen bien arriba.

0: Yeah!
1: Sì, certo, c'è Tony Delta perché è il mio programma, ma in realtà lascio spazio al grandissimo Joe Bertè. È un piacere averti qui con noi. Lui è già pronto lì dall'altra parte del vetro per farvi ascoltare tanta bella musica, per suonarvi dal vivo i suoi dischi. Dicevo che lui ha vinto il Dance Music Awards nella categoria Dance DJ Producer, quindi lui è il miglior DJ producer dance in Italia. Ascoltiamo il suo set. Eccolo, arriva Cosita Cosita, vamos con la musica. Fra l'altro lui è anche proprietario della Clow Records. Dice Clow, come si pronuncia? Tu che sei più inglese di me, Joe Bertè. In realtà potrebbe essere più francese Joe Bertè, come Tony Delta. Vamos con la musica, vamos.

questo sound molto latino come piace a noi, con i bonghetti, con anche qualche tromba, perché poi la tromba è il nostro strumento preferito, vero Joe? Fa sì con la testa. Ecco la musica, vamos!

0: gioco, il secondo set di Joe Bertè. Quest'oggi con me Tony Delta è un piacere avere ospite con noi questo personaggio importante della musica dance italiana, in Italia e anche nel mondo. Piccolo break, siamo qui, mi raccomando Joe, tieniti pronto perché ripartiamo subito dopo la pubblicità, fra poco.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Rieccoci qui con me, con Gio Bertè, fa anche rima. Lui è una persona fantastica, poi ha uno stile particolare, perché se non sbaglio, Gio, tu anche oggi, vero, ti utilizzi un pochino, cioè utilizzi, come si chiama, il rimmel, no? Non lo so, come si chiama quello che si mette attorno agli occhi, comunque ti dà una profondità diversa allo sguardo. Lui, Gio Bertè, ha fatto tante altre cose nella sua vita, come per esempio attualmente, come già vi preannunciavo, indipendentemente da quello che dicevo dal punto di vista fisico e dell'aspetto che comunque ti fa dire, lui è un DJ, lui è un artista, è proprietario e direttore artistico appunto della prestigiosa etichetta discografica Clue Records. Si è esibito su palcoscenici del calibro di Hade, Amsterdam, WMC Miami, EMS Ibiza, Dubai, Sanremo, eccetera eccetera eccetera. È il remixer ufficiale di Fry Project, quindi parlando di Balkanian Dance abbiamo incontrato anche in questo caso il remix ufficiale con noi dei Fly Project, Willy William, Della Franche, Caparezza, Federico Scavo, Albertino, Chris Willis, Bob Sinclair e molti altri. Ha collaborato con altri artisti del calibro di Snoop Dogg, Nicky Jam, Nicky Jam, Florida, eccetera eccetera. Magari diventerà anche remixer ufficiale di Tony Delta, vediamo un po'. Vincitore del prestigiosissimo premio siciliano Sicily Music Awards dal 2013 fino al 2025, quindi ha vinto sempre lui. Premio miglior brano pop prodotto in Sicilia nel 2018 con Anime d'Estate, The Best Sicily Producer in the World 2014, DJ Music Award 2016-2017, seconda nomination al Dance Music Awards dal 2017, 2020, 2023, 2024, premio Casa Sanremo 2022, 2024 e 2025, The Club, vincitore del Dance Music Awards, già lo sappiamo, 2025, miglior DJ Dance Producer. Ecco con noi qui il grande, unico, inimitabile Gio Bertè. Vai con la musica, schiaccia play. Come on.

quando ci litigo day by day. Le cose le risolvo solo face to face, ma qui parlano soltanto fake to fake. Tante storie per un credito che poi mi merito. Sto mondo è fatto di animal, non dico anymore. Con la voce tutto bene, però la vuoi una bene. Ti rispondo sempre sì, ma no, passami un sì.

0: io te l'avevo detto di tagliare.
1: Te l'avevo detto, alla milanese, no? Lui infatti, Gioberté, passa l'inverno, comunque la stagione invernale, a suonare in Lombardia, a Milano, in quelle zone, no? Quindi nei migliori locali del nord Italia. Poi l'estate si sposta nella sua bellissima Sicilia, ma è giusto che sia così. L'estate, la tua été con Gioberté. Ha fatto anche il nuovo jingle. Continua a suonarcele qui per noi, ospite speciale oggi. È un onore avere

La musica non pare, la musica non para. Aquí en Enjoy con Joe Bertè. Io sono Tony Delta in voce, oggi li faccio da vocalist e possiamo dire che abbiamo suonato insieme, Joe Bertè, in tutta Italia. Vai con la musica.

0: non vorrei sbagliarmi, questo è un disco di Gio Bertè. Beh, ovviamente Gio Bertè, essendo del sud, poi fra Sicilia e Campania c'è una grande, c'è un grande collegamento anche spirituale, non solo, anche musicale, dal punto di vista artistico. Gio, io non so che dire, mi sono emozionato ad averti qui con noi, è stato veramente un piacere, ci rivediamo in giro, complimenti per la vittoria del Dance Music Awards, complimenti per tutto, ti auguro una bellissima stagione estiva, se lo volete contattare lo trovate ovunque sui social, Facebook, Instagram, TikTok, sul sito di Gio Bertè, andate su Google, scrivete Gio Bertè. Ti ho trasformato in un DJ francese, in realtà sei italianissimo come noi, sei come noi, anche come me del sud Italia, e tenim au cuore italiano, come dice Depardieu a proposito di Francia. Beh, io ti consiglio, Gio, anche di ascoltare e magari di suonare il mio singolo Bon Voyage a proposito di francese. Ti mando un grande abbraccio e ci risentiamo sempre qui sulle stesse frequenze con me, Tony Delta, e con lui ovunque in giro per l'Italia e per il mondo. Gio Bertè oggi è stato ospite con noi, io vi saluto e ci risentiamo nella prossima settimana con un nuovo ospite, con tanta bella musica, ma soprattutto con voi. Seguitemi su tonydelta.it per le varie serate e per avermi nel vostro locale, nella vostra festa, in questa estate fantastica. Un bacio a tutti, ma soprattutto a tutte. Ciao!
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Banksion, queste erano tre ragazze tedesche che a metà degli anni 70, esattamente nel 75, ottennero un successo mondiale con questo pezzo che arrivò nei primi posti delle classifiche un po' in tutto il mondo, anche in America, con un testo veramente molto semplice. Ci sono otto parole di cui due ripetute, il testo è sempre quello: fly Robin fly, up up to the sky, alla faccia di quegli autori che devono strizzarsi il cervello per buttare giù un testo che si adatti alla musica. Voglio dire, al giorno d'oggi è facile con tutte le tecnologie, ma in qualche modo insomma devi sempre avere il tempo per pensarci, o no? Queste invece sono arrivate, otto parole, senza fare tanta fatica, e un successo mondiale assicurato. Sai cosa c'è di bello in questa storia, caro Franklin? Che la canzone si impara subito a memoria.
1: Pop Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi invece abbiamo il titolo del programma che si impara a memoria, Pop Up Weekend, che parte con tanta buona musica da ascoltare, tante canzoni, non so se terrete a mente tutti i testi, ma noi ci proviamo, dai. Il DJ Franklin è in regia, io sono Ernesto Gandini, e allora iniziamo con un grande successo di Brian.

Debole di Pezza, Resta con me, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo e ascoltata qui all'interno di Pop Up Weekend, dove oltre alla musica vi lasciamo lo spazio per poter interagire, no? Avete un numero molto facile da imparare a memoria, rimanendo in tema con quello che abbiamo detto poco fa: 338-78-24-144, messaggio o vocale. Insomma, noi ci garba sapere cosa state facendo in questo fine settimana. Molti di voi, lo so, lo stanno passando al lavoro. Ecco, noi vorremmo sapere di che cosa vi occupate e come lo state passando. Franklin, facciamo che prima ci occupiamo di queste persone che lavorano nel weekend e poi daremo spazio anche agli altri. Ovviamente vi accompagniamo con la musica ed in particolar modo ora con questo successo del 1999, era dei Texas ed è Summer Song. I'm tired.

Abigail e Baccarà sono state un fenomeno musicale composto da due cantanti spagnole molto in voga verso la fine degli anni 70, sia in Spagna tanto quanto a livello mondiale, ed era formato da Maite Mateos e Maria Mendiola e sono conosciute principalmente per questa canzone Yes Sir, I Can Boogie, che abbiamo ascoltato oggi in Pop Up Weekend, dove tra poco andremo a farci un giro con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, mentre adesso vi faccio sentire una novità firmata da una ragazza americana, si chiama Ella Langley, è una cantautrice country e di recente ha pubblicato il suo secondo album che si intitola Daddy Lion, dove al suo interno c'è questa canzone che sta invadendo letteralmente l'America, si chiama Choosing Texas. Just when

0: Che album questo? On Every Street, pubblicato nel 1991, quello che conteneva Colin Elvis, tanto per intenderci, ultimo album dei Dire Straits prima del loro scioglimento. La canzone che abbiamo ascoltato oggi era la stessa che dà il titolo all'album, On Every Street appunto, titolo che è molto assonante per l'appuntamento che sta per arrivare, quello con Jessica Donadio alla guida del suo Globetrotter. Vediamo qual è quindi il consiglio di questo fine settimana che ci dà in merito ai viaggi.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Bentornati all'appuntamento settimanale con Globetrotter di me, Jessica Donadio. Oggi ce ne andiamo in giro per il mondo, ce ne andiamo in Albania perché andiamo a dare delle curiosità su una città bellissima, Tirana, che è la capitale, e andiamo a vedere quali sono queste curiosità di questo fantastico posto. Innanzitutto bisogna sperimentare l'ospitalità degli abitanti, perché essere invitati per un caffè o un rakia, che sarebbe un brand di prugna, è un'abitudine locale. Troverete gli albanesi amichevoli verso i visitatori stranieri. Poi una curiosità bellissima su questa città è che è molto colorata, perché è molto piccola questa città ed è possibile coprirne facilmente la zona centrale in un solo giorno, anche a piedi, anche fare un'esplorazione piacevole tra monumenti, musei, insomma, e le abitazioni tiranesi che sono molto colorate. L'Albania potrebbe non essere famosa per la sua cucina, ma non è un motivo per cui non bisogna fare attenzione al cibo, perché se cercate un ottimo caffè o birra, l'Islam è la religione predominante, ma è praticata in modo molto tollerante, e ci sono appunto, si può bere birra tranquillamente, ma anche pasticcini e un buon gelato. E poi il centro di Tirana è Piazza Skanderberg, che prende il nome dall'eroe nazionale che ha dato vita, anche se brevemente, all'indipendenza dell'Albania dall'impero ottomano nel XV secolo. Insomma, c'è tantissimo da vedere in questa bellissima città e in questo magnifico paese, perché come abbiamo detto all'inizio, anche l'ospitalità degli abitanti è una cosa da non sottovalutare.
0: Albania, che è molto gettonata in questi ultimi anni dai pensionati per mille motivi, no? Per la tassazione che è più bassa rispetto all'Italia, o almeno lo era fino a qualche tempo fa, adesso non so di preciso se è ancora così. Grazie a Jessica Donadio quindi con il suo Globetrotter, che ritorna puntuale come sempre il prossimo fine settimana.

0: 1984, Tears for Fears, questa era Shout, grandissimo successo mondiale che va a chiudere la prima parte di Hip Hop Weekend. Ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta, una breve pausa adesso e poi ritorniamo di nuovo qui.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

ancora tanta musica da ascoltare insieme, qualunque sia il vostro stato attuale, cioè lavorativo o di assoluto riposo. Se avete deciso di passarlo con noi, allora siete i benvenuti. Abbiamo la musica giusta per accompagnarvi anche in questa seconda ora. Con il DJ Franklin in regia, ricominciamo con i Negramaro.

oltre ad essere una delle tante perle, questa Sara, tra virgolette, non piangere, porta con sé un significato davvero importante per Pino Daniele. Il tema trattato nella canzone è la speranza, innanzitutto, in particolare il testo che esorta, no, ad affrontare le sfide della vita senza perdere mai il sorriso, e queste speranze sono indirizzate ad una bambina che si vede nel video abbinato al pezzo, che altri non è che sua figlia Sara. Infatti la canzone è dedicata a lei, Sara Daniele, che nel 2020, a 5 anni dalla scomparsa, rilasciò una dichiarazione molto toccante che diceva: grazie per avermi dedicato una canzone che posso ascoltare quando mi manchi, ogni parola è una carezza ed un abbraccio in più. Parole cariche davvero di tanto amore, come quelle che i figli dedicano ai genitori che non ci sono più, in questo caso al padre. Era Pino Daniele con Sara, ora cambiamo decisamente genere e mood con Holly Johnson e la sua Love Train.

Galaxy 1977, gruppo e album fondamentali per la disco, no? Per il soul, per il funk, ma fondamentali anche per il lavoro che ci stava dietro questa formazione, perché erano capaci di unire tanti generi musicali. E se torniamo agli inizi di questa band, una band fondata tra gli altri da Eric Burdon, l'ex cantante degli Animals, non a caso i primi album uscivano firmati come Eric Burdon and War, quindi band che ad un certo punto è stata l'ultima a vedere Jimi Hendrix pochi giorni prima di andarsene, perché il 16 settembre 1970 in un locale di Londra, mentre erano in concerto, Jimi Hendrix andò a trovarli ed Eric Burdon era così entusiasta di vedere tutta questa ammirazione di Hendrix appunto per gli War, che lo fecero salire sul palco senza pensarci su due volte. E fra un brano e qualche assolo, deve essere stata un'esperienza davvero unica, Eric Burdon e gli War fecero una sorta di jam session, no? Per una buona mezz'oretta insieme appunto a Jimi Hendrix. Ecco, quella fu l'ultima apparizione in pubblico del grande artista, di Jimi Hendrix, perché di lì a due giorni dopo se ne andò per sempre. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ritorniamo in Italia e lo facciamo con Ivano Fossati.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

Nemesis, questo è il suo nuovo singolo intitolato Il filo rosso mi ha sfiorata. Lady Nemesis, con cui abbiamo fatto una bella chiacchierata poco tempo fa per la presentazione del suo brano qui in Pop Up Weekend, e nel frattempo è uscito il video che accompagna questo pezzo di questa artista romana, e tutti noi si aspettano di vederla nel videoclip, ma lei non c'è, ma si sente solo la voce, e che voce tra l'altro, è bellissima. Video dove Lady Nemesis porta la sua musica in un immaginario visivo forte e riconoscibile, fatto più che altro di simboli, no? Di simbolismo, fragilità e rinascita attraverso l'uso di figure metaforiche. Nel video infatti ci sono due piccole bambole di pezza che interpretano il significato della canzone, trasformando questo brano in un viaggio visivo sulla manipolazione emotiva e la perdita di sé. Il video è stato curato tecnicamente dal regista Mattia Segato, che saluto, e più di così non vado, ma vi invito a vederlo. Lo si può fare facilmente trovandolo su YouTube, digitando Lady Nemesis, Il filo rosso mi ha sfiorata.

0: Si chiama Aranciata, fra Quintale, che tra poco partirà per un tour che lo vedrà percorrere tutta l'Italia, dall'alto verso il basso, da nord a sud, tour che inizierà il 3 di luglio da Pordenone. Abbiamo menzionato quindi l'inizio del tour di Fra Quintale e allora addentriamoci ancora meglio sulle date di altri artisti in giro per il nostro paese. E con noi quindi di conseguenza ritorna Jessica Donadio con la sua voce, ma soprattutto con la pagina dei concerti.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano. È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend Milano.

Blunt con So Far Gone a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia e Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, prima in Globetrotter e poi con la pagina dei concerti. Da Ernesto Gandini è tutto, vi lascio insieme a tanta altra buona musica, noi ci sentiamo tra 7

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
4: My Chanson Air.
3: Con voi Roberta Calce.
5: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa. Eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chanson Air. Cos'è My Chanson Air? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Ray Halligan con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tanzitaro ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi. Musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

È stato arrestato in Texas un canguro, sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non scomparire.

0: diventare anche tu protagonista di My Chance On Air, allora scrivici a direzione.artistica@mychance.it, mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia, chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in faccia per dirti chi sono, non sono mai stata abbastanza loquace.

0: Il nostro tuffo nel passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della calce. Termina l'appuntamento di My Chance on Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao!
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: You are listening to The Patty and Co. Show.

Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patti & Co. L'estate è praticamente arrivata e con essa i titoli che sicuramente io darò da questa settimana alle mie trasmissioni. Si parte ad esempio con Summer Groove e si torna al funky. I Malka Family sono un celebre collettivo musicale francese nato a Parigi nel 1988 e considerato una pietra miliare della scena funk e groove europea. Noti per le loro travolgenti performance dal vivo, sono costituiti da una dozzina di musicisti e cantanti e si distinguono per il loro stile festoso, che fonde il funk classico con un'energia unica e colorata. Li ascoltiamo con un loro successo del 1992, Toady Groove.

The Undisputed Truth era un gruppo discografico americano della Motown e, a proposito di questa grande etichetta discografica, andate, se volete, a riascoltare il podcast della trasmissione che le ho dedicato tempo fa e che è sul mio canale YouTube, la Patti & Co, quello col sassofono e la farfallina. Ma tornando agli Undisputed Truth, questa sera vi ho portato una loro hit del 1974, Big John Is My Name.

Il prossimo gruppo musicale è italiano, anche se all'interno ci sono cantanti americani. Il loro genere è definito disco, funk, electric, psychedelic, noti per aver fuso l'house con il funk, il soul e l'acid jazz. Sono in attività dal 1991, i Gesto Funk con Fly Love Song.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

Keep It Up era Mr. Giving Row, che sfumiamo per un gruppo americano di girls. Loro facevano R&B, funky e soul, le Stargard, con un singolo uscito nel 1977 come colonna sonora del film Which Way Is Up. Il brano è stato poi pubblicato e inserito nel loro album di debutto omonimo l'anno successivo, nel 1978. Which Way Is Up, le Stargard.

Provate, provate a dirmi se una qualsiasi canzone di oggi che passano in radio, in una qualsiasi radio, sarà ricordata tra 20, 30, 40 anni, mantenendone la stessa bellezza e intensità. Vi sfido. Nel frattempo vi coccolo con Atlantic Avenue degli Average White Band.

Il 1 marzo del 2004 i Black Eyed Peas pubblicano Hey Mama come terzo singolo estratto dal loro terzo album Elephant. Ascoltiamo.

chiudo la scaletta di questa sera con un duo a due voci fantastiche, quelle di Al Green e Ann Nesby, Put It on Paper.

Ad inizio trasmissione ho detto che, data l'estate vicinissima, le prossime trasmissioni avrebbero magari riportato il titolo di Summer e qualcosa. Summer Groove, ad esempio, è il titolo che ho dato alla trasmissione di questa sera. Ma ho intenzione, nelle prossime settimane, di prepararvi una sorta di Summer Hit della disco. E partirò ovviamente dagli anni Ottanta. A chi piace, piace. E a chi non piace, Piacenza. Buon proseguimento di serata, buonanotte e buon weekend arroventato.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Benvenuto pubblico di Mubicult and Much More. Io sono Daisy e con questo format vi porto in viaggio attraverso le situation comedy che hanno fatto la storia e i film cult che ci hanno fatto sognare. Buon ascolto. Buonasera amici. Avete mai immaginato un alieno e se esiste vita sugli altri pianeti? Allora, Morky Mindy è una situation comedy con elementi fantascientifici prodotta dagli Stati Uniti e andata in onda in prima visione tra il 1978 e l'82, che parla proprio di questo tema. Mandata in onda dalla TV ABC, nacque come spin-off della serie Happy Days, dove esordì il personaggio di Mork, interpretato da Robin Williams, bravissimo. La serie riscosse un enorme successo in tutto il mondo e molti tormentoni dai personaggi di Mork, quali ad esempio il sedersi con la faccia sui cuscini di un divano e le gambe sulla spalliera e bere drink aspirandoli con il dito della mano, sono diventati degli stereotipi diffusi e hanno contribuito al successo di Robin Williams, il quale li aveva improvvisati lui stesso, pensate, ai provini. In Italia le prime due stagioni furono trasmesse su Rai 2 nel 1979, quando sono nata io, mentre nel 1984 furono trasmesse su Italia 1 le repliche degli episodi delle due stagioni precedenti. I protagonisti della serie televisiva sono Mindy McConnell, Pam Dober, graziosa ragazza della provincia statunitense che lavora in un negozio di strumenti musicali, e Mork, Robin Williams, un alieno umanoide arrivato sulla Terra dal pianeta Ork su un'astronave a forma niente meno che di uovo. Mork aveva però precedentemente fatto un'altra apparizione in due episodi della quinta e sesta stagione appunto di Happy Days nel 1978, in cui Mork e Mindy è in effetti uno spin-off, anche se in Italia quegli episodi sono andati in onda quando Mork e Mindy era già una serie molto famosa.
2: Sentiamo.
3: Fonzi, c'è uno che non mi molla, un certo Mork di Ork.
2: Ma inquadrato, deve essere uno del sud.
3: Ma vedi, non viene dal sud, viene dal nord, dalla Via Lattea, poi volti a destra, lo scendi. Insomma, viene dallo spazio e vuole portarmi via.
2: Uno dello spazio ti rapisce? E perché prendete?
3: Perché sono normale.
2: Non sei fonziano.
3: Lo so, non faccio una vita fonziana e lui vuole rapirmi. Mi porta via con la nave spaziale.
2: Ah, senti, mettiti vicino al finestrino.
3: Fonzi, ti giuro che non sto scherzando.
2: Lo so, è una cosa seria, altrimenti non sfideresti il fatto.
3: Hai ragione, ma è seria, vuole portarmi via per un blimp per 2000 anni.
2: Mio caro Cunningham, stai maltrattando il mio giubbo.
3: Che cosa dovrei fare?
2: Lasciar stare il mio giubbo.
3: Oh,
2: così va meglio. Bene, dato che sei mio amico, lo caccerò via.
3: Oh, grazie.
2: Un blimp,
3: Cioè, 2000 anni, pensa.
2: Esci di... My name to
3: yourself, whenever we... Fonzi!
2: Ehi! Si può cominciare adesso?
4: Ah, un'ultima cosa. Sono stato sfidato su 200 pianeti. Non sono mai stato battuto.
2: Io nemmeno.
3: Già, è vero, Fonzi non ha mai perduto un'olitacca, sai? E poi noi abbiamo il vantaggio che giochiamo in casa.
4: Coraggio, tu conta fino a tre, esemplare.
3: Va bene. Rompilo, Fonzi. Uno, due, tre.
4: Ho vinto io, andiamo, esemplare.
3: No, aspetta un momento solo. Fonzi, tu ora devi... Oh, oh, Fonzi, mi dispiace, il suo dito è troppo anche per...
1: La natura di Mork, singolare e imprevedibile, convince Mindy che l'alieno non potrebbe sopravvivere da solo nel nostro mondo. Decide così di ospitarlo nella propria soffitta e cercare di introdurlo agli usi e ai costumi umani. Le situazioni e i risultati che derivano da questo tentativo sono esilaranti. Il candore di Mork e la pazienza di Mindy mettono in una prospettiva nuova e inusitata i comportamenti e le idiosincrasie umane. Particolarmente significativi sono i rapporti con le altre figure occasionali della serie, fra cui anziani brontolini, immigrati clandestini, uno stregone pazzoide di nome Exidor e vari altri. Lo stesso Mork, alla fine di ogni episodio, è solito invocare un contatto mentale con il suo leader, un certo Orson, col quale tende a discutere fatti di questo mondo, fatti che per lui sono appunto inusuali.
5: Okay,

0: a me il personaggio di Mork ha fatto sempre ridere tantissimo, e lo associo ovviamente al grande Robin Williams, che poi ho conosciuto in età più adulta e del quale appunto ero appassionata, perché dovete sapere che secondo me un pochino assomigliava fisicamente al mio papà, o perlomeno io ho quest'idea. Quando penso a lui automaticamente penso a mio padre. Mork è un personaggio fantastico, simpaticissimo, strambo, ma con una sua correttezza morale. Lui non sopporta i soprusi, non sopporta i prepotenti, e con quella schiettezza tipica dei pazzoidi, perché è un po' pazzoide comunque Mork, lo era e anche Mindy, tende a rimetterli tutti al loro posto lasciandoli senza parole. La convivenza tra Mork e Mindy si rivela un tripudio di situazioni esilaranti che cambiano la prospettiva con cui si considerano alcuni comportamenti e certe situazioni tipiche della specie umana. Vidi tempo fa un documentario che parlava proprio della vita di Robin Williams, in cui lui ricordava con affetto gli anni di Mork e Mindy, anni che probabilmente non si sarebbero più poi ripresentati successivamente nella sua carriera. Tutti purtroppo sappiamo la fine infelice che ha fatto l'attore, un dolore immenso per tutti noi che ne eravamo fan e per il cinema intero. Ma in questa serie Mork, Robin Williams, lascia un segno indelebile. È una serie che comunque ci aiuta a riflettere, ci faceva ridere, sì, ma ci faceva anche pensare che probabilmente certi atteggiamenti, certe steccature dei nostri comportamenti non fossero poi così normali come si poteva pensare. Probabilmente gli alieni in quel caso erano più liberi di noi, più saggi di noi, con un modo di vivere sicuramente che li rendeva più felici. Mi chiamo
1: Mork. Direttamente dalla galassia, due nuovi straordinari amici, Mork e Mindy.
2: Mork è il nome o il cognome?
3: Sì, mi farebbe schifo avere un nome come...
4: Ne sei certo?
1: L'amico più divertente che tutti vorremmo avere non può essere lasciato solo un attimo.
3: C'è una cosa che non riesco a capire.
4: Questa mi giunge nuova.
1: Mork e Mindy, da lunedì a sabato alle 19:30 su Italia 1.
3: Nano.
0: Bravissima, bisogna dirlo, è anche l'attrice Pam Dober, che interpreta Mindy McConnell. L'attrice, dopo lo show che l'ha lanciata, si è dedicata ad altri progetti per la televisione come The Girl, The Good Watch and Everything, Twilight Theater e Senza Nessuna Pietà. Al cinema è apparsa in alcuni film, tra i quali ricordiamo Frequenze Pericolose di Peter Iams e Il Ricordo di Aprile di Bob Clark. Anche lei molto brava, molto simpatica ad interpretare questa ragazzotta di provincia, di buoni sentimenti comunque, perché lei non discriminerà mai Mork, di cui poi si innamorerà, ma cercherà sempre di farlo integrare nella società. Un po' fricchettona, direi, un pochino sopra le righe, ma molto molto molto simpatica e adattissima a un pazzo come Mork. Ma come nasce secondo voi l'idea un po' matta di inserire Mork all'interno di una serie come quella di Happy Days, che tutto poteva essere una rappresentazione dei buoni sentimenti americani, della famiglia classica unita, ma gli alieni non c'entravano proprio nulla? Beh, dovete sapere che l'idea di un alieno nella serie venne in mente al figlio piccolo, pensate, di Gary Marshall, creatore di Happy Days, che voleva a tutti i costi vedere Fonzie, il mitico Fonzie, battersi con un extraterrestre. Il successo del personaggio interpretato da Robin Williams fece sì che si decidesse di crearne appunto uno spin-off. Dopo diversi provini venne scelto Williams, perché era entrato in stanza e si era subito messo a sedere al contrario e a bere da un bicchiere attraverso un dito, situazione poi ripresa nella sitcom e diventata, si direbbe oggi, praticamente un meme. Curioso anche che lo stesso costume di Mork, diventato un cult della costumistica delle sitcom, famosissimo, fosse stato già indossato dal personaggio del colonnello Green in una puntata di Star Trek della terza stagione, Sfida all'ultimo sangue, venne solamente un po' modificato. Troviamo anche un cameo del capitano Kirk, William Shatner, nell'ultima stagione, tutto questo perché le due serie erano entrambe prodotte dalla Paramount. I due protagonisti inoltre inizialmente non dovevano chiamare Mork e Mindy, ma Marlo e Melissa. Ma a me sinceramente Mork e Mindy, non so a voi, ma ispira di più. Nei copioni di ogni puntata inoltre c'erano delle parti in cui sta scritto: qui Robin fa il suo, così Williams poteva improvvisare quanto voleva, e diciamo che si era già capito di che pasta fosse fatto questo personaggio. La prima stagione fu un successo di pubblico enorme, arrivando al terzo posto delle sitcom più viste dopo Laverne e Shirley e Tre cuori in affitto, battendo addirittura la stessa Happy Days. Ma dalla seconda stagione i continui cambi di personaggi secondari e il cambio di tono, che metteva più in risalto delle gag la storia d'amore tra Mork e Mindy, fece calare gli ascolti fino alla chiusura con la quarta stagione.

Fatto emblematico fu anche che mentre era sul set dell'ultima stagione, Robin si stava preparando per girare quando gli venne data la notizia che John Belushi era morto di overdose. La sera prima Williams e Robert De Niro erano stati gli ultimi due a passare la serata con Belushi. Da quel momento iniziò a pensare seriamente di chiedere aiuto per le sue dipendenze e non finire come il suo amico. E Robin ci riuscì. Riuscì a uscire dalla tossicodipendenza. La sua morte, avvenuta all'età di 63 anni, l'11 agosto 2014, me lo ricorderò sempre, non avvenne per droghe e non avvenne nemmeno perché era depresso. Sì, decise di togliersi la vita nella sua villa, impiccandosi. Ma questo, si seppe dopo, avvenne perché non ce la faceva più. Era infatti affetto da demenza a corpi di Lewy, una grave malattia degenerativa che i medici non gli avevano diagnosticato, parlando invece di depressione. Ben Robin non era depresso, era semplicemente stanco e malato. La vita di Robin Williams è stata un tripudio di successi, travagliati, sì, un carattere non facile, una vita alla fine non facile, doveva essere una persona molto riflessiva, molto introspettiva e sensibile. Ricordiamo il premio Oscar nell'88 come miglior attore protagonista di The Good Morning Vietnam, meraviglioso, ne parlavamo prima, e poi come miglior attore nel 90 per il film L'attimo fuggente, dove si creò proprio questa figura cult di questo professore fuori dalle regole, fuori dagli schemi, vivi l'attimo, capitano, mio capitano, mamma, i brividi ragazzi. Nel 92 la candidatura per miglior attore come interprete della leggenda del re pescatore, film meraviglioso, tantissimi successi. Noi lo vogliamo ricordare oggi con due frasi che sono diventate un po' il simbolo di questo magnifico attore e che adesso vi leggo. No matter what people tell you, words and ideas can change the world. Non importa quello che la gente ti dice, idee e parole possono veramente cambiare il mondo. E poi ancora. Seize the day, make your life extraordinary. Cogliete l'attimo, rendete straordinaria la vostra vita. E con questo augurio che io vi auguro di mettere in pratica stasera, oggi, domani, dopodomani, sempre, io vi ringrazio di essere stati con me in Movie Cult and Much More e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao ciao!

torna ancora quest'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

0: Esodo e controesodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

Avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermano da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto di lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

0: state ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

Esattamente come Pedro, Maracaibo è una traccia immancabile nelle autoradio durante le code in autostrada. Sarà per via di quell'effetto ipnotico del ritornello.

Gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori. Spezza la monotonia del viaggio, trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende. Torni sempre al tuo paese.

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Vita, uffa, trovolare e salvar la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Niente. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Il sale tira la pelle. Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza alzare.

buon viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? Nostalgia. E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: Le navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. In un ti pozza mare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica e ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

A me mi piace la malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola e il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

È iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV. Cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto come va dei Colors, mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornalisti.

ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutta l'estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: The Nightlife. The Nightlife. The Nightlife con Dario Biondi.
2: Rieccoci qua, buonanotte a tutti, questo è The Nightlife, buon ascolto e bentrovati. Scrivete pure, fatevi sentire, inviate le vostre frasi The Nightlife a dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook per poter comunicare direttamente con il sottoscritto.

ombre che diventano giganti, così grandi che ci sembra di non avere le braccia abbastanza lunghe per poterle abbracciare. Mario Pollo da I Giovani e la Notte, 1997.

L'udito, l'organo del timore, soltanto nella notte, nella penombra di cupe selve e caverne ha potuto svilupparsi così largamente come si è sviluppato, secondo il tipo di vita dell'età della paura, cioè della più lunga età umana che sia mai esistita. Nella chiarità diurna l'udito è meno necessario, di qui il carattere

Beh, ci sono tantissime frasi famose sulla notte, scritte anche da grandi artisti, no? Grandi scrittori, come Oscar Wilde, che dice: un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna

trovo un confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.